Coi sono nato, fenta coi ero peggio, con la bella gioventù io vissù. Dispoi mi sono sposato, però non sono diventato, in evudi e ciappà. La pensione deriva. In tutti sti dei de vita, Radio Pola.

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco. Il Sabor voterà oggi sulla nomina della nuova Presidente della Corte Suprema e di 3 giudici della Corte Costituzionale. Il Presidente della Repubblica, Zoran Milanovic, ha proposto la giudice dell'Alta Corte Commerciale Mirta Matic per guidare la Corte Suprema. Con l'appoggio annunciato della maggioranza e dell'opposizione, la sua elezione appare certa, ponendo fine a una vacanza istituzionale che dura da oltre un anno. La Croazia ha firmato con l'Unione Europea un accordo di prestito da 1 miliardo 700 milioni di euro destinato al rafforzamento delle capacità difensive del paese. L'intesa, siglata a Zagabria, finanzierà l'acquisto di carri armati tedeschi Leopard, obici francesi Caesar, camion militari cechi e diverse tipologie di munizioni. Il premier Andrei Plenković ha sottolineato le condizioni particolarmente favorevoli del prestito, con una durata fino a 45 anni. Oggi, 15 maggio, la radiotelevisione croata celebra la sua giornata in un anno particolarmente significativo. Ricorrono infatti i 100 anni dalla nascita della radio croata e i 70 anni della televisione nazionale. La cerimonia solenne si terrà questa sera nella sala concerti Vatroslav Lisinski di Zagabria e sarà trasmessa in diretta dalle 20 anche sulle frequenze di Radio Pola. Esteri. A Kiev oggi è giornata di lutto dopo il massiccio attacco aereo russo della scorsa notte, uno dei più sanguinosi degli ultimi mesi. Il bilancio è di almeno 24 morti, tra cui 3 bambini e 47 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie di un edificio residenziale distrutto. Mosca avrebbe lanciato centinaia di droni e decine di missili balistici contro l'Ucraina. In Russia, invece, 3 persone sono morte in un attacco ucraino sulla città di Ryazan. Intanto prosegue lo stallo diplomatico, mentre Kiev e i suoi alleati accusano il Cremlino di puntare sull'escalation anziché sui negoziati. A Pola resta senza acquirenti lo storico mulino elettrico della Brionca, costruito nel 1940 e tutelato come bene culturale. Dopo 2 aste pubbliche andate deserte, non si registrano investitori interessati, ma la produzione prosegue senza interruzioni. L'azienda, che da oltre mezzo secolo rifornisce quasi tutta l'Istria di prodotti da forno, in estate arriva a produrre fino a 12 tonnellate di pane al giorno e impiega 160 dipendenti. La dirigenza assicura che il marchio non verrà abbandonato. La soluzione guarda a Dignano, dove è prevista la costruzione di un nuovo stabilimento. Il terreno è pronto, ma servono ancora 7 milioni e mezzo di euro per completare l'investimento. Gli alunni della Scuola di Arti Applicate e Design di Pola hanno trasformato le pareti delle scale del primo edificio dell'ospedale generale, decorando tutti e 7 i piani con murales tematici dedicati ai reparti sanitari. Dal simbolo della trasfusione al primo piano ai neuroni per neurologia, fino alla maternità, alla chirurgia e alla cardiologia, ogni livello ha ora una propria identità visiva. Il progetto, realizzato con il supporto degli insegnanti Gordana Ivancic Dobran e Susanna Carico, punta a rendere l'ambiente ospedaliero più accogliente per pazienti, visitatori e personale. Il meteo, cielo coperto con pioggia a tratti rovesci e temporali, localmente sono possibili precipitazioni abbondanti, venti deboli o moderati di scirocco con rinforzi in alcune zone, sul mare dal pomeriggio venti da nord e nord-ovest, temperature massime tra 15 e 19 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano con voi Italo Banco. È morto questa mattina all'ospedale Dubrava di Zagabria, Marin Golub, l'uomo che domenica scorsa aveva ucciso Robert Grilez, capo della polizia criminale della regione di Krapina e dello Zagorje, prima di tentare il suicidio con la stessa arma. Golub era stato ricoverato d'urgenza subito dopo la sparatoria e sottoposto ad un intervento chirurgico. Da allora era rimasto in terapia intensiva, dove è deceduto nelle prime ore di oggi. La tragedia si era consumata domenica in un locale di Krapina. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Grilez si trovava nel bar, libero dal servizio, quando Golub ha aperto il fuoco. Per il dirigente della polizia i soccorsi si erano rivelati inutili. Corsa agli affitti sostenibili in Croazia, a un mese dal lancio del nuovo programma promosso dall'Agenzia Nazionale per il Mercato Immobiliare, sono già 871 le domande presentate da cittadini interessati a ottenere una casa a canone calmierato, ben oltre le aspettative iniziali. In tutto il paese sono disponibili 385 immobili, da piccoli appartamenti di 22 metri quadrati fino a proprietà di oltre 315 metri quadri. La quota più consistente si trova a Zagabria, seguita da Fiume, Karlovac, Osijek e Slavonski Brod. Il criterio previsto stabilisce che l'affitto non possa superare il 30% del reddito mensile familiare. Le candidature restano aperte fino alla mezzanotte di oggi. Andiamo all'estero, a Kiev. Oggi è giornata di lutto dopo il massiccio attacco aereo russo della notte scorsa, uno dei più sanguinosi degli ultimi mesi. Il bilancio è di almeno 24 morti, tra cui 3 bambini e 47 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici distrutti. Mosca avrebbe lanciato centinaia di droni e decine di missili balistici contro l'Ucraina. Intanto prosegue lo stallo diplomatico, mentre Kiev e i suoi alleati accusano il Cremlino di puntare sull'escalation anziché sui negoziati. Dall'Italia, la Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte di 5 cittadini italiani deceduti ieri durante un'immersione alle Maldive. La tragedia è avvenuta nell'atollo di Vavu, nel corso di un'escursione organizzata dalla Safari Boat di Ucofjord. Secondo le prime informazioni, i corpi dei sub si troverebbero in una grotta a circa 50 metri di profondità, mentre sono ancora in corso le operazioni di recupero. Per le autorità locali si tratterebbe del più grave incidente subacqueo mai registrato nella Repubblica delle Maldive. Tra le ipotesi al vaglio anche una possibile tossicità da ossigeno legata alla miscela respiratoria utilizzata durante l'immersione. Momenti di tensione ieri sera a Pola, dove la polizia è intervenuta in via Mutila dopo la segnalazione di un uomo armato di ascia. All'arrivo degli agenti, il 56enne avrebbe iniziato a urlare e a minacciare i presenti, tentando anche di aggredire un agente. I poliziotti sono quindi intervenuti per fermarlo. L'uomo è stato portato all'ospedale di Pola e, una volta dimesso, nei suoi confronti scatteranno ulteriori accertamenti. La Procura di Stato ha interrogato ieri la 76enne sospettata di uccisione e maltrattamento di animali nell'ambito del caso dei 47 cani trovati nel casolare sul Monte Maggiore. Secondo quanto emerso dalle indagini, dal 2002 fino a pochi giorni fa la donna avrebbe detenuto insieme al compagno, nel frattempo deceduto, 79 cani e 6 gatti in condizioni incompatibili con la sopravvivenza degli animali. Almeno 35 sarebbero morti a causa delle condizioni in cui venivano tenuti. Per l'indagata è stata proposta la custodia cautelare in carcere con l'accusa di rischio di fuga e di reiterazione di reato. La vicenda ha suscitato forte indignazione nell'opinione pubblica, riaprendo il dibattito sui controlli e su come un caso di tali proporzioni possa essere rimasto nell'ombra per così tanto tempo. Per il resto della giornata cielo coperto con pioggia a tratti rovesci e temporali, localmente sono possibili precipitazioni abbondanti, venti deboli o moderati di scirocco con rinforzi in alcune zone, temperature massime fino a 19 gradi. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.

0: Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola. Con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
1: Ecco i titoli. Il Sabor nomina Mirta Matić nuova presidente della Corte Suprema. Da martedì prossimo cambiano i prezzi dei carburanti in Croazia. La benzina sale di 3 centesimi, il diesel scende di 6. Corsa agli affitti sostenibili in Croazia, presentate quasi 900 domande.
0: Cerimonia solenne stasera a Zagabria per i 100 anni della radio-televisione croata, diretta sulla nostra emittente. A Pola, murales degli alunni della Scuola di Arti Applicate e Design trasformano l'ospedale cittadino.
1: Il meteo. Per il resto della giornata cielo coperto con pioggia, tratti rovesci e temporali. Localmente sono possibili precipitazioni abbondanti, venti deboli o moderati di scirocco con rinforzi in alcune zone. Temperature massime fino a 19 gradi.
0: Domani cielo coperto e condizioni di forte instabilità con piogge a tratti e possibilità di rovesci temporaleschi, soprattutto durante la notte. Venti deboli o moderati di maestrale e bora. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 14 e 17 gradi.

0: Le principali notizie del giorno. Il Sabor ha nominato Mirta Matić nuova presidente della Corte Suprema con 100 voti favorevoli e 2 contrari. È la prima donna nella storia del paese a guidare la massima istituzione giudiziaria. Matić assumerà anche la presidenza della Commissione elettorale statale. Il mandato quadriennale diventerà operativo dopo il giuramento davanti al presidente del Sabor Gordan Jandroković.
1: Nulla di fatto invece per il rinnovo della Corte Costituzionale. Nessuno dei 3 candidati sostenuti dall'HDZ ha ottenuto la maggioranza richiesta. La Commissione parlamentare per la Costituzione dovrà ora avviare una nuova procedura di selezione, mentre la consulta continuerà a operare con soli 10 giudici in carica.
0: E sempre il Sabor ha approvato una stretta sulle regole per i lavoratori stranieri. Tra le novità, l'obbligo di superare entro un anno un esame di lingua croata e scrittura di livello base, condizione necessaria per rinnovare il permesso di soggiorno e lavoro. I lavoratori stranieri potranno però cambiare datore dopo 6 mesi senza richiedere un nuovo permesso. Esteso anche il periodo di disoccupazione consentito fino a 3 mesi, o 6 per chi lavora da oltre 2 anni.
1: Via libera inoltre alla legge quadro sullo sviluppo dell'energia nucleare civile, pensata per rafforzare la sicurezza energetica e centrare gli obiettivi climatici europei. La Croazia ha firmato con l'Unione Europea un accordo di prestito da 1 miliardo e 700 milioni di euro destinato al rafforzamento delle capacità difensive del paese.
0: L'intesa, siglata a Zagabria, finanzierà l'acquisto di carri armati tedeschi Leopard, obici francesi, camion militari cechi e diverse tipologie di munizioni. Il premier Andrei Plenković ha sottolineato le condizioni particolarmente favorevoli del prestito, con una durata fino a 45 anni. Da martedì 19 maggio cambiano i prezzi dei carburanti in Croazia. Secondo fonti ufficiose, l'euro super 95 aumenterà di 3 centesimi, arrivando a 1,67 euro al litro. Calo invece per il diesel, che costerà 1,66 euro, con una riduzione di 6 centesimi. Scende anche il prezzo del diesel blu agevolato, che si attesterà a 1,14 euro al litro. La conferma ufficiale è attesa lunedì durante la consueta seduta telefonica del governo.
1: Nuove regole in arrivo in Croazia per il trasporto su strada. Le modifiche legislative presentate al Sabor puntano a rafforzare il controllo sul trasporto di merci pericolose e a migliorare le condizioni di lavoro degli autisti. Previsto un monitoraggio più efficace grazie all'integrazione dei dati dei tachigrafi con le informazioni elettroniche sui carichi trasportati.
0: Il provvedimento recepisce anche le norme europee sull'obbligo dei tachigrafi intelligenti per alcuni mezzi impiegati nel trasporto internazionale. Il limite massimo dell'orario settimanale per i lavoratori mobili viene fissato a 48 ore. Dall'opposizione arrivano però richiami alla prudenza, con timori per possibili sovraccarichi di lavoro e controlli insufficienti. Corsa agli affitti sostenibili in Croazia, a un mese dal lancio del nuovo programma promosso dall'Agenzia Nazionale per il Mercato Immobiliare, sono già 871 le domande presentate da cittadini interessati a ottenere una casa a canone calmierato, ben oltre le aspettative iniziali.
1: In tutto il paese sono disponibili 385 immobili, da piccoli appartamenti di 22 metri quadrati fino a proprietà di oltre 315 metri quadri. La quota più consistente si trova a Zagabria, seguita da Fiume, Karlovac, Osijek e Slavonski Brod. Il criterio previsto stabilisce che l'affitto non possa superare il 30% del reddito mensile familiare. Le candidature restano aperte fino alla mezzanotte di oggi.
0: È morto questa mattina all'ospedale Dubrava di Zagabria Marin Golub, l'uomo che domenica scorsa aveva ucciso Robert Grilec, capo della polizia criminale della regione di Krapina e dello Zagorje, prima di tentare il suicidio con la stessa arma. Golub era stato ricoverato d'urgenza subito dopo la sparatoria e sottoposto ad un intervento chirurgico. Da allora era rimasto in terapia intensiva, dove è deceduto nelle prime ore di oggi.
1: La tragedia si era consumata domenica in un locale di Krapina. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Grilec si trovava nel bar, libero dal servizio, quando Golub ha aperto il fuoco. Per il dirigente della polizia, i soccorsi si erano rivelati inutili. Oggi, 15 maggio, la radiotelevisione croata celebra la sua giornata in un anno particolarmente significativo. Ricorrono infatti i 100 anni dalla nascita della radio croata e i 70 anni della televisione nazionale.
0: La cerimonia solenne si terrà questa sera nella sala concerti Vatroslav Lisinski di Zagabria e sarà trasmessa in diretta dalle 20 anche sulle frequenze di Radio Pola.
1: Per le notizie dall'estero, il microfono a Selina Sciucca.
2: A Kiev oggi è giornata di lutto dopo il massiccio attacco aereo russo della notte scorsa, uno dei più sanguinosi degli ultimi mesi. Il bilancio è di almeno 24 morti, tra cui 3 bambini e 47 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici distrutti. Mosca avrebbe lanciato centinaia di droni e decine di missili balistici contro l'Ucraina. Intanto prosegue lo stallo diplomatico, mentre Kiev e i suoi alleati accusano il Cremlino di puntare sull'escalation anziché sui negoziati. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lasciato la Cina per tornare alla Casa Bianca dopo un viaggio lampo. Trump afferma di aver concluso fantastici accordi commerciali con il leader cinese Xi Jinping. Si parla di un'intesa sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, espansione della cooperazione in vari campi e stabilità strategica. Accordo anche sul coordinamento per questioni internazionali e regionali, con desiderio comune per Hormuz aperta il prima possibile e Iran senza armi nucleari. Teheran invece torna a rivendicare il diritto di controllo sullo stretto e ribadisce che non lo cederà a nessun prezzo. E infine andiamo in Italia. La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte di 5 cittadini italiani deceduti ieri durante un'immersione alle Maldive. La tragedia è avvenuta nell'atollo di Vavu nel corso di un'escursione organizzata dalla Safari Boat Duke of York. Secondo le prime informazioni, i corpi dei sub si troverebbero in una grotta a circa 50 metri di profondità, mentre sono ancora in corso le operazioni di recupero. Per le autorità locali si tratterebbe del più grave incidente subacqueo mai registrato nella Repubblica delle Maldive. Tra le ipotesi al vaglio, anche una possibile tossicità da ossigeno legata alla miscela respiratoria utilizzata durante l'immersione.
0: In ambito locale, a Pola resta senza acquirenti lo storico mulino elettrico della Brionca, costruito nel 1940 e tutelato come bene culturale. Dopo 2 aste pubbliche andate deserte, non si registrano investitori interessati, ma la produzione prosegue senza interruzioni. L'azienda, che da oltre mezzo secolo rifornisce quasi tutta l'Istria di prodotti da forno, in estate arriva a produrre fino a 12 tonnellate di pane al giorno e impiega 160 lavoratori.
1: La dirigenza assicura che il marchio non verrà abbandonato. La soluzione guarda Dignano, dove è prevista la costruzione di un nuovo stabilimento. Il terreno è pronto, ma servono ancora 7 milioni e mezzo di euro per completare l'investimento. Gli alunni della Scuola di Arti Applicate e Design di Pola hanno trasformato le pareti delle scale del primo edificio dell'ospedale generale, decorando tutti e 7 i piani con murales tematici dedicati ai reparti sanitari.
0: Dal simbolo della trasfusione al primo piano, ai neuroni per neurologia, fino alla maternità, alla chirurgia e alla cardiologia, ogni livello ha ora una propria identità visiva. Il progetto, realizzato con il supporto degli insegnanti Gordana Ivancic-Dobran e Susanna Carico, punta a rendere l'ambiente ospedaliero più accogliente per pazienti, visitatori e personale.
1: Momenti di tensione ieri sera a Pola, dove la polizia è intervenuta in via Muttila dopo la segnalazione di un uomo armato di ascia. All'arrivo degli agenti, il 56enne avrebbe iniziato a urlare e a minacciare i presenti, tentando anche di aggredire un agente. I poliziotti sono quindi intervenuti per fermarlo. L'uomo è stato portato all'ospedale di Pola e, una volta dimesso, nei suoi confronti scatteranno ulteriori accertamenti.
0: E sempre per la cronaca, la Procura di Stato ha interrogato ieri la 76enne sospettata di uccisione e maltrattamento di animali nell'ambito del caso dei 47 cani trovati nel casolare sul Monte Maggiore. Secondo quanto emerso dalle indagini, dal 2022 fino a pochi giorni fa, la donna avrebbe detenuto insieme al compagno, nel frattempo deceduto, 79 cani e 6 gatti in condizioni incompatibili con la sopravvivenza degli animali. Almeno 35 sarebbero morti a causa delle condizioni in cui venivano tenuti.
1: Per l'indagata è stata proposta la custodia cautelare in carcere con l'accusa di rischio di fuga e di reiterazione del reato. La vicenda ha suscitato forte indignazione nell'opinione pubblica, riaprendo il dibattito sui controlli e su come un caso di tali proporzioni possa essere rimasto nell'ombra per così tanto tempo. A Dignano torna la manifestazione La mia casita, dedicata al recupero e alla valorizzazione delle tipiche costruzioni rurali e dei muretti a secco, simboli del paesaggio istriano. L'edizione 2026 si terrà domenica 17 e sabato 23 maggio nel Parco delle Casite, dopo il rinvio dell'apertura prevista domani a causa del maltempo.
0: In programma attività gratuite per tutte le età, visite in trenino lungo i percorsi delle casite, laboratori per realizzare souvenir in pietra e

2026 del Festival delle Melodie dell'Istria e del Quarnero. In una nota il Ministero ha sottolineato l'importanza della manifestazione nella promozione del dialetto ciacavo e nella tutela del patrimonio culturale regionale. Quest'anno il Mixit era dal 4 al 10 giugno.

0: Domani cielo coperto e condizioni di forte instabilità, con piogge a tratti e possibilità di rovesci temporaleschi, soprattutto durante la notte. Venti deboli o moderati di maestrale e bora. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 14 e 17.
1: Grazie per essere stati con noi, vi ricordiamo domani alle 16.30 la Ciacolada con la Petra, domenica alla stessa ora la Parola del Signore e a seguire i cori e le sac delle comunità degli italiani.
0: L'informazione italiana torna invece lunedì con le edizioni delle 11, 14.